0: Tira, suce na nye inbal.
1: Genla, rui heche we mi zanji, dede yi yorbe le.
0: Tira.
1: Nga kunzu na ke magwe yi.
0: Hezi, he zangmi, tira shibji gu usu. Gengo di nye gorshe na, mezji duhu chi ta tong sunga. Tengwe kunzu na ngu dige, shengu chwe gan shogi keng chu di na digu yori. Yine pomo nye di ge zong ngu, pa loo yak chi do, te zong me ba, kang bu zong chi, ngu zi zhe bu zi. Kunzu kang bu zong bu ne chi, bet di di bu zi.
1: Gengla. Kirangge sungpa dike zangma nye shingi yu. Nga tanda chwa cabu yu. Kirangge kunzu kapa chi min sungna chikri bela.
0: Kirang pe ya chi cha bu zi. Shugo zong si shu ne, zi zi zham za, si ne, pomo si ba ha kwa xia. Mezi di rida bedi che bu zi. Kuni gengo ni, pomo mebe dunghe di sui mo zu zang. Ani, pigi, 남다 겹지 흐르시겹시야